Heinz, hello. Heinz, hello. Heinz, hello. Heinz, hello. Hello. Hello. A staple of the show.

flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash,

Spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spunkers, spun